ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia le migliori novità.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6:34.
3: L'almanacco del giorno.
4: Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Rainerio di Cagli.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Raniero. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il viola e la pietra associata è il rubino.
6: Accadde oggi.
4: Il 4 agosto del 1974, sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita della galleria appenninica, un ordigno esplode nella vettura 5 del treno Italicus, causando 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 4 agosto, ricordiamo Barack Obama, José Luis Zapatero, Peppe Quintale.
6: Le frasi del cinema.
4: Ho capito che non importa dove ti troverai, cosa starai facendo o con chi sarai. Io sarò sempre, sinceramente, realmente, completamente innamorato di te. Dal film Scrivimi ancora.
6: Proverbio del giorno.
5: La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 4 agosto 2026 e siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete.
8: Buona giornata la vostra, dove vi farà piacere vedere gente e fare cose. Se siete in vacanza o in viaggio potrete anche conoscere persone nuove e interessanti e verrete coinvolti in attività molto piacevoli.
9: Toro, giornata decisamente tranquilla, dove potrete farvi cogliere dalla pigrizia. Se dovete mettervi in viaggio, certo non avrete voglia di correre. Se siete in vacanza, invece, vi godrete fino in fondo il posto dove vi trovate.
10: Gemelli, se siete rimasti in città, riuscirete a organizzarvi per stare il più possibile in compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza, resterete in movimento fino a notte fonda. Insomma, vi divertirete.
11: Cancro, se potete limitare le vostre attività allo stretto indispensabile, se siete in città cercate di abbreviare le riunioni con gli amici e parenti, non avrete molta voglia di compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza cercate di fare solo quello che vi sentite senza sforzarvi.
12: Leone, oggi il segreto sarà riuscire a non stare troppo tempo da soli, altrimenti diventereste di cattivo umore. Quindi per quelli che rimangono in città in questi giorni, cercate sicuramente la compagnia degli amici.
13: Vergine, dovrete affrontare una giornata poco divertente, dove disguidi e malintesi vi metteranno di cattivo umore già dalla mattina. Se la vostra vacanza è lontana da arrivare, cercate di trovare un giusto compromesso in queste giornate tra il lavoro e la voglia di relax.
14: Bilancia, oggi, qualunque siano i vostri programmi, riuscirete a realizzarli. Così, se siete in vacanza, le attività previste andranno meglio delle vostre previsioni. Se siete in viaggio, scoprirete luoghi e persone interessanti.
15: Scorpione, giornata veloce e un po' confusa, quindi cercate di tenere in mente le cose che non potrete dimenticarvi. In vacanza non esagerate con le attività. Per chi rimane in città avrete più tempo per pensare a voi stessi.
16: Sagittario, sarete agitati e nervosi e non riuscirete a concentrarvi su nulla per più di pochi minuti. I fortunati che sono già in vacanza se la potranno godere e troveranno un po' di relax. Quelli che invece anche questa prossima settimana dovranno lavorare avranno qualche grattacapo in più, ma alla fine ce la farete.
17: Capricorno, giornata perfetta per riposare e recuperare energie. Se siete in città potete dormire, mangiare, distrarvi dal lavoro. Se siete in vacanza, coccolatevi un po' di più. Le serate saranno molto rilassanti.
18: Acquario, avrete a disposizione una buona giornata di quelle dove il caso a favore vi darà una mano al bisogno. Così se siete in vacanza potrete organizzarvi come vi pare e se siete rimasti in città vi rilasserete in modo molto più piacevole di quello che pensate.
19: Pesci, quelli che sono in vacanza potrebbero restare anche di cattivo umore per tutto il giorno. Se invece siete di quelli rimasti in città e che devono ancora godersi il proprio relax, non avrete nessuna voglia di uscire di casa.
3: E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
2: Radio Puglia, meteo.
20: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì ancora con caldo intenso su Puglia e Basilicata. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, con picchi fino ai 38 gradi sul Gargano. Qualche grado in meno sulle zone costiere, ma comunque anche qui il caldo si farà sentire per l'elevato tasso. Di umidità. Una giornata stabile ed ampiamente assolata grazie al dominio dell'anticiclone subtropicale. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì ancora con caldo intenso su Puglia e Basilicata. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, con picchi fino ai 38 gradi sul Gargano. Qualche grado in meno sulle zone costiere, ma comunque anche qui il caldo si farà sentire per l'elevato tasso di umidità. Una giornata stabile ed ampiamente assolata grazie al dominio dell'anticiclone subtropicale. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno anche a

0: pietra per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Radio Puglia.
1: Maurizio, buongiorno da Stornarella. Fa un caldo tremendo, Maurizio. Da domani siamo in ferie.
2: Mio amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore.
3: Buongiorno, Maurizio, io sono.
2: Espresso macchiato, por favore.
0: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia.
1: Oggi vorrei fare gli auguri a mia sorella Tonia per il suo compleanno. Sono Maria di Monopoli e da parte di tutta la famiglia tanti auguri a mia sorella Tonia. Un abbraccio.
2: Buongiorno Maurizio, un saluto a Paolo Petrella da Napoli, Lautaro dall'Argentina, Rosario Napoletano da Napoli e Lucio Abbiuso.
3: Già cinque colli, non me aguanta, aguanta, quei fighi, veloce, veloce, caffè, scuola, sapeci.
2: Buongiorno Maurizio.

0: tutti, anche il filone.
1: A me piace il filone. A me piace.
0: Va buono.
2: Non possiamo
1: piacere. Mi piace la cioccolata anche.
2: Mi piace tutto quanto.
1: Altrettanto.
2: Cioccolata non sono nata.
0: Come si è, puoi andare. Ruota libera.
2: Io,
0: per te.
2: Un bacio.
0: Siamo in diretta.

0: Giornata, auguri anche al nostro amico Domenico che mi ha messaggiato l'altro giorno, ha detto che sta per girare un film.
1: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
0: Gli auguri vanno anche al nostro compare Mimmo dell'Aquila. Gli auguri arrivano dalla generosa che affianca lui, da me, Maurizio, da Vanna, insomma da tutta Radio Puglia. Auguri a Mimmo dell'Aquila di Fasano.
2: Radio Puglia

0: te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Radio Puglia. Radio Puglia.

di capire che oggi la giornata sarà un gradevole, anche se calda. Ci sarà un po' di pioggia in Basilicata, qualche filata d'acqua nel Salento, ma la giornata, credetemi, sarà bellissima. Saremo insieme fino alle 12.30. Poi succedono tante di quelle cose brutte in giro, insomma, se non finisce questa guerra, anzi queste guerre, non riusciremo a raccapacitarci. C'è la pubblicità e poi l'almanacco e l'oroscopo.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
11: A Radio Puglia sono le ore 7 e 40 minuti.
12: L'almanacco del giorno.
13: Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno.
14: Siamo sotto il segno del leone. La Chiesa ricorda San Raimondo.

0: Galleria Appenninica, un ordigno esplode nella vettura 5 del treno Italicus, causando 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 4 agosto ricordiamo Barack Obama, José Luis Zapatero, Peppe Quintale.
1: Le frasi del cinema.
0: Ho capito che non importa dove ti troverai, cosa starai facendo o con chi sarai. Io sarò sempre, sinceramente, realmente, completamente innamorato di te. Dal film Scrivimi ancora.
1: Proverbio del giorno.
2: La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 4 agosto 2026 e siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Buona giornata la vostra, dove vi farà piacere vedere gente e fare cose. Se siete in vacanza o in viaggio potrete anche conoscere persone nuove e interessanti e verrete coinvolti in attività molto piacevoli. Toro, giornata decisamente tranquilla, dove potrete farvi cogliere dalla pigrizia. Se dovete mettervi in viaggio, certo non avrete voglia di correre, se siete in vacanza invece vi godrete fino in fondo il posto dove vi trovate. Gemelli, se siete rimasti in città riuscirete a organizzarvi per stare il più possibile in compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza resterete in movimento fino a notte fonda. Insomma, vi divertirete. Cancro, se potete limitare le vostre attività allo stretto indispensabile, se siete in città cercate di abbreviare le riunioni con gli amici e parenti, non avrete molta voglia di compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza cercate di fare solo quello che vi sentite, senza sforzarvi. Leone, oggi il segreto sarà riuscire a non stare troppo tempo da soli, altrimenti diventereste di cattivo umore. Quindi per quelli che rimangono in città in questi giorni, cercate sicuramente la compagnia degli amici. Vergine, dovrete affrontare una giornata poco divertente, dove disguidi e malintesi vi metteranno di cattivo umore già dalla mattina. Se la vostra vacanza è lontana da arrivare, cercate di trovare un giusto compromesso in queste giornate tra il lavoro e la voglia di relax. Bilancia, oggi, qualunque siano i vostri programmi, riuscirete a realizzarli. Così, se siete in vacanza, le attività previste andranno meglio delle vostre previsioni. Se siete in viaggio, scoprirete luoghi e persone interessanti. Scorpione, giornata veloce e un po' confusa, quindi cercate di tenere in mente le cose che non potrete dimenticarvi. In vacanza non esagerate con le attività. Per chi rimane in città, avrete più tempo per pensare a voi stessi. Sagittario, sarete agitati e nervosi e non riuscirete a concentrarvi su nulla per più di pochi minuti. I fortunati che sono già in vacanza se la potranno godere e troveranno un po' di relax. Quelli che invece anche questa prossima settimana dovranno lavorare avranno qualche grattacapo in più, ma alla fine ce la farete. Capricorno, giornata perfetta per riposare e recuperare energie. Se siete in città potete dormire, mangiare, distrarvi dal lavoro. Se siete in vacanza, coccolatevi un po' di più. Le serate saranno molto rilassanti. Acquario, avrete a disposizione una buona giornata di quelle dove il caso a favore vi darà una mano al bisogno, così se siete in vacanza potrete organizzarvi come vi pare e se siete rimasti in città vi rilasserete in modo molto più piacevole di quello che pensate. Pesci, quelli che sono in vacanza potrebbero restare anche di cattivo umore per tutto il giorno. Se invece siete di quelli rimasti in città e che devono ancora godersi il proprio relax, non avrete nessuna voglia di uscire di casa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
5: Allora, mettiamo in chiaro una cosa, attenzione, perché adesso nel calendario San Domenico è l'8 agosto, è stato spostato da una decina, forse più di 10 anni, ma ne abbiamo

0: oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Se anche i muri potessero parlare.
4: Ascoltiamoli. Muro di cucina. Ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
5: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
4: E quindi?
5: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
6: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: pazzi. Questa è
1: Radio Puglia.
0: Grazie.
1: Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Della trota.
1: Radio Puglia.
0: Grazie.

0: Quei Maurizio, buongiorno. Gli auguri a Domenico Scarpa e io sono la sua amica del cuore.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a chi sta zappando i prezzemoli, un saluto a chi sta raccogliendo le angurie, e questa radio è pazza.
2: Buongiorno. Radio Puglia, sono le ore 8 e 2 minuti.
3: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

scritto, quindi se volete un messaggio veloce e intrepido, vocalizzate 333-166-5757. Dove siete? Con chi siete? Che state facendo? Sono cavoli vostri, non lo vogliamo sapere, però se ce lo volete dire, ditecelo pure, noi siamo qui.

Rewind. Rewind. La più bella musica dagli anni 70 in poi. Rewind. Rewind. La più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: Buongiorno, buongiorno Radio Puglia, un saluto a Nicolò Civistà da Fasano.
1: Buongiorno Maurizio, saluti Gino, formaggino.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Vincenzo da Monopoli, vorrei ringraziare Ilario e Gianni per il messaggio di ieri. Buona giornata.
3: Ciao. Buongiorno Radio Puglia.
4: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio. Oggi sto con Domenico Tanese e Mansi Ecuran a pulire il liscio, a Polignano a Mare.
5: Maurizio, buongiorno da Vito Antonio da Polignano. Ma tu rimani dopo a condurre il programma fino alle 12 e mezza.
4: Sono 32-33 gradi già alle 8:20. E niente, lavoriamo un altro di oggi e di domani, forse anche giovedì, e poi ragazzi siamo in ferie, anche gli agricoltori vanno in ferie.
6: Beh, vuole bene anche a te. Sì.
4: Bacione a tutti quelli che ti

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329-577-90-46.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Antonio Bocchiolo appena rientrato dalla Danina.
1: Mauri, buongiorno, noi vogliamo sentire te e la musica, non tutti i problemi degli altri.
2: Buongiorno Maurizio, devo fare una dedica stamattina, prima di tutto un bel omaggio a questa radio stupenda, dalla Bauer 2, la grande azienda di Ieci, da parte di Angelo.
3: Saluta Michele di Renzo, Michele Cristallo, muetava!
2: Date una posta, ognuno che la capa gira!
4: Si vola!
5: Non le do voglia! Lorenzo Pellegrini e Tanisi Domenico suonano il TikTok.
6: Buongiorno Maurizio, volevo dedicare una canzone alla mia amica Lellina, cioccolata.

0: Ciao Maurizio, buongiorno. Sono Andrea da Conversano. Mi faresti ascoltare la Tarantella, quella nuova?
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Teresa La Tigrotta dal magazzino di Caputo Noi Cattaro e Pita La Capulsete.
2: Buongiorno Maurizio, non si sia appena alzata, svegliamo, non vedo l'ora che conduci il programma con Rosangela, che ci devono fare tante di quelle risate. Di pisellini, non pisellini, ciao! Buon martedì a tutti, radioascoltatori, dalla vostra Sissi!

benvenuti nel circolo equestre di Radio Puglia. Vi ricordiamo che in Italia si guida a destra, non fate i cretini, perché già ce ne abbiamo assai di decreti e decretini dal governo.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Rainerio di Cagli.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Raniero. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il viola e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 agosto del 1974, sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita della galleria appenninica, un ordigno esplode nella vettura 5 del treno Italicus, causando 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 agosto, ricordiamo Barack Obama, José Luis Zapatero, Peppe Quintale.
0: Le frasi del cinema. Ho capito che non importa dove ti troverai, cosa starai facendo o con chi sarai. Io sarò sempre, sinceramente, realmente, completamente innamorato di te. Dal film Scrivimi ancora. Proverbio del giorno.
1: La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 4 agosto 2026 e siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Buona giornata la vostra, dove vi farà piacere vedere gente e fare cose. Se siete in vacanza o in viaggio potrete anche conoscere persone nuove e interessanti e verrete coinvolti in attività molto piacevoli. Toro, giornata decisamente tranquilla, dove potrete farvi cogliere dalla pigrizia. Se dovete mettervi in viaggio, certo non avrete voglia di correre, se siete in vacanza invece vi godrete fino in fondo il posto dove vi trovate. Gemelli, se siete rimasti in città riuscirete a organizzarvi per stare il più possibile in compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza resterete in movimento fino a notte fonda, insomma vi divertirete. Cancro, se potete limitare le vostre attività allo stretto indispensabile, se siete in città cercate di abbreviare le riunioni con gli amici e parenti, non avrete molta voglia di compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza cercate di fare solo quello che vi sentite, senza sforzarvi. Leone, oggi il segreto sarà riuscire a non stare troppo tempo da soli, altrimenti diventereste di cattivo umore. Quindi per quelli che rimangono in città in questi giorni, cercate sicuramente la compagnia degli amici. Vergine, dovrete affrontare una giornata poco divertente, dove disguidi e malintesi vi metteranno di cattivo umore già dalla mattina. Se la vostra vacanza è lontana da arrivare, cercate di trovare un giusto compromesso in queste giornate tra il lavoro e la voglia di relax. Bilancia, oggi, qualunque siano i vostri programmi, riuscirete a realizzarli. Così, se siete in vacanza, le attività previste andranno meglio delle vostre previsioni. Se siete in viaggio, scoprirete luoghi e persone interessanti. Scorpione, giornata veloce e un po' confusa, quindi cercate di tenere in mente le cose che non potrete dimenticarvi. In vacanza non esagerate con le attività. Per chi rimane in città avrete più tempo per pensare a voi stessi. Sagittario, sarete agitati e nervosi e non riuscirete a concentrarvi su nulla per più di pochi minuti. I fortunati che sono già in vacanza se la potranno godere e troveranno un po' di relax. Quelli che invece anche questa prossima settimana dovranno lavorare avranno qualche grattacapo in più, ma alla fine ce la farete. Capricorno, giornata perfetta per riposare e recuperare energie. Se siete in città potete dormire, mangiare, distrarvi dal lavoro. Se siete in vacanza, coccolatevi un po' di più. Le serate saranno molto rilassanti. Acquario, avrete a disposizione una buona giornata di quelle dove il caso a favore vi darà una mano al bisogno. Così se siete in vacanza potrete organizzarvi come vi pare e se siete rimasti in città vi rilasserete in modo molto più piacevole di quello che pensate. Pesci, quelli che sono in vacanza potrebbero restare anche di cattivo umore per tutto il giorno. Se invece siete di quelli rimasti in città e che devono ancora godersi il proprio relax, non avrete nessuna voglia di uscire di casa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
3: Starting at the real party.

0: If you don't like something, change.
1: Madonna benedetta, che selezione musicale!
2: Quit. Yoohoo! Yeah!
0: If you don't have enough time, stop watching TV.
3: Andate diretti, con calma, non accelerate troppo. Guadagnare 10 secondi significa perdere tutto il tempo che avete ancora a disposizione della vostra vita. A chiudere gli occhi non ci vuole niente, ragazzi. Apriteli e teneteli sempre aperti. Radio Puglia.

333 166 5757, solo vocali se volete salutare qualcuno. Ancora buon viaggio a chi sta andando al mare a sciacquarsi. Bella

0: Apcats, che lui sta alla Villa al Mare.
1: Maurizio, hai ragione che bisogna andare piano, però sulla strada Polignano-Castellano ti trovi davanti per Pinche Mener con la macchina 50 che va a 20 all'ora, ci metti mezz'ora per fare Castellano-Polignano.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Michele Antonio e tutto, aspetta che ora muovi, passa Antonio.
3: Un saluto. Allora, un conto è trovare una macchina a 20 all'ora davanti e la sorpassi, se si può sorpassare, e un conto quando non c'hai nessuno davanti e che passi da 120 a 150, guadagni appena appena su 10 km, ripeto, 10-15 secondi, è un'altra storia. I 20 all'ora sono una cosa, quell'altra che dicevamo è un'altra cosa. Quindi

sicuri, lenti, modesti ma sicuri, io non dico lenti, insomma semilenti, diciamo così. Ma la velocità media, cioè uno calcola il percorso e deve calcolare il fatto che non deve accelerare e poi frenare di colpo. Accelerare e frenare non serve a niente, basta tenere l'acceleratore al momento giusto e al posto giusto e vedrete che frenerete il meno possibile, consumerete meno benzina.

Appoggiava il piede sull'acceleratore, ma si pigia il piede sull'acceleratore dove si può andare con l'acceleratore pigiato. Dove non si può, dovete evitare. Ecco, non nascondo che anche io viaggiavo a 220-240. Ecco, però sull'autostrada quando si poteva andare, quindi beh, insomma, ho fatto anche Trento Bari 6 ore, cioè roba.

0: macchine sono diventate tantissime, tantissime.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. A Castellana Grotte, magazzini Laira.
2: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
1: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale Castellana Grotte.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: Vittorio, quando ci spingi la macchina 50 che vai a vendere all'ora, metti un bacio, spingi, fa un giallo, che vai launch!
8: Radio Puglia, allora faccio gli auguri all'amico mio Giuseppe, un meglio.
9: Ma lui, sta attento che vai a ruba, Maurizio, vai a ruba!
10: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale, volevo dire, la vita è bella perché io sono gay.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.

0: sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: siamo sempre in diretta, questi sono i nostri rewind o ricordi, insomma interpretatelo come volete, ma sognate insieme a noi.
1: Si vola!
0: Potete vocalizzare per i vostri saluti al 333-166-5757.
2: La radio che spinge, Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
1: Yuhu! Si vola!
3: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Mentre passano i bersaglieri, è arrivata anche Suor Rosaggio l'insieme. Mi raccomando, hai porcheggiato.
1: Li ho portati io.
0: Hai porcheggiato bene la macchina. Hai porcheggiato bene.
1: Tutto a posto.
0: Hai messo sul riservato meno di pensieri?
1: Certo, o per essere
0: noi
1: sicura
0: disabili.
1: L'ho lasciata a Cristo Re.
0: Sì, a piedi.
2: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.
0: E questo pezzo lo dedicavo ad una signora che si chiama Anna Ercolano.

0: Radio Puglia.
1: Buon Natale a tutti.
2: Buongiorno, Don Poglia. Io faccio 30, 31, sono andato 40 a 10.

0: si è spostato qui a Radio Puglia.
1: È vero,
0: abbiamo acceso il falò, ci sarà il confronto tra poco tra me e Rosangela.
1: Certo, sì, esatto.
0: Intanto gli stanno facendo vedere il
1: stai
0: video
1: attento
0: a Rosangela, eh?
1: Stavo guardando, ero concentrata.
0: Vedi la cuffia, guardi il video.
1: Ti ho visto,
0: stai vedendo,
1: quando
0: sto sotto le lenzuola
1: con Arianna,
0: con la Giovanna, con la Giovanna sto, con la Giovanna.
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
0: Questa è una donna in amore che rappresenta Rosangela
1: Barbara Streisand
0: in persona, la woman in love di stamattina, Wonder Woman.
1: Woman in love, benvenuti a Radio
0: Wonder
1: Wash.
0: Coccolino trasformato,
1: ecco,
0: in caccolino.
1: Tu sei più un coccolino, ecco.
0: Caccolino.

0: perché siamo
1: ci
0: in
1: manca la scimmia, ci manca la scimmia. Ci manca la
0: perché
1: scimmia.
0: Perché la scimmia non fa parte della
1: la
0: fattoria.
1: La gallina è arrivata.
0: Tutta la
1: il bue pure.
0: Indovino con una chi è?

0: Posso fare la pecorella? Tesori, buongiorno, Los Angeles. Buongiorno Mari. Sì, sì.
1: Stamattina
0: sì,
1: mi metto in silenzio a stampa.
0: Sento questi torelli, ma ci sono questi torelli questa mattina per me.
2: L'almanacco del giorno. Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Rainerio di Cagli.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Raniero. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il viola e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 agosto del 1974, sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita della galleria appenninica, un ordigno esplode nella vettura 5 del treno Italicus, causando 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 4 agosto, ricordiamo Barack Obama, José Luis Zapatero, Peppe Quintale.
2: Le frasi del cinema. Ho capito che non importa dove ti troverai, cosa starai facendo o con chi sarai. Io sarò sempre, sinceramente, realmente, completamente innamorato di te. Dal film Scrivimi ancora. Proverbio del giorno.
3: La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Kikiriki! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
10: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 4 agosto 2026 e siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Buona giornata la vostra, dove vi farà piacere vedere gente e fare cose. Se siete in vacanza o in viaggio potrete anche conoscere persone nuove e interessanti e verrete coinvolti in attività molto piacevoli. Toro, giornata decisamente tranquilla, dove potrete farvi cogliere dalla pigrizia. Se dovete mettervi in viaggio, certo non avrete voglia di correre, se siete in vacanza invece vi godrete fino in fondo il posto dove vi trovate. Gemelli, se siete rimasti in città riuscirete a organizzarvi per stare il più possibile in compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza resterete in movimento fino a notte fonda, insomma vi divertirete. Cancro, se potete limitare le vostre attività allo stretto indispensabile, se siete in città cercate di abbreviare le riunioni con gli amici e parenti, non avrete molta voglia di compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza cercate di fare solo quello che vi sentite, senza sforzarvi. Leone, oggi il segreto sarà riuscire a non stare troppo tempo da soli, altrimenti diventereste di cattivo umore. Quindi per quelli che rimangono in città in questi giorni, cercate sicuramente la compagnia degli amici. Vergine, dovrete affrontare una giornata poco divertente, dove disguidi e malintesi vi metteranno di cattivo umore già dalla mattina. Se la vostra vacanza è lontana da arrivare, cercate di trovare un giusto compromesso in queste giornate tra il lavoro e la voglia di relax. Bilancia, oggi, qualunque siano i vostri programmi, riuscirete a realizzarli. Così, se siete in vacanza, le attività previste andranno meglio delle vostre previsioni. Se siete in viaggio, scoprirete luoghi e persone interessanti. Scorpione, giornata veloce e un po' confusa, quindi cercate di tenere in mente le cose che non potrete dimenticarvi. In vacanza non esagerate con le attività. Per chi rimane in città avrete più tempo per pensare a voi stessi. Sagittario, sarete agitati e nervosi e non riuscirete a concentrarvi su nulla per più di pochi minuti. I fortunati che sono già in vacanza se la potranno godere e troveranno un po' di relax. Quelli che invece anche questa prossima settimana dovranno lavorare avranno qualche grattacapo in più, ma alla fine ce la farete. Capricorno, giornata perfetta per riposare e recuperare energie. Se siete in città potete dormire, mangiare, distrarvi dal lavoro. Se siete in vacanza, coccolatevi un po' di più. Le serate saranno molto rilassanti. Acquario, avrete a disposizione una buona giornata, di quelle dove il caso a favore vi darà una mano al bisogno. Così se siete in vacanza potrete organizzarvi come vi pare e se siete rimasti in città vi rilasserete in modo molto più piacevole di quello che pensate. Pesci, quelli che sono in vacanza potrebbero restare anche di cattivo umore per tutto il giorno. Se invece siete di quelli rimasti in città e che devono ancora godersi il proprio relax, non avrete nessuna voglia di uscire di casa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale, volevo dire, la vita è bella perché io sono gay. Maurizio, volevo dire, la mucca fa il latte alle ginocchia mi fa venire.
2: Maurizio, hai fatto tutti gli animali, ma il cane dov'è? Che fine ha fatto?
3: Beh!
4: Radio Puglia, mi saluti mio figlio Donato D'Elia. Mi piace Bing.
5: Radio Puglia, buongiorno. Maurizio, li potresti fare gli auguri di buon onomastico a mia moglie Domenica e alla sua amica Domenica. Un abbraccio.
4: Italicus. Radio Puglia, mi saluti mio figlio Donato D'Elia. Mi piace Bing.

0: Maurizio, mi saluti Francesco, la Germania.
1: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Giuseppe, arrabbamba tu, Giuseppe.
1: Maurizio, saluta i super saiyan di terzo livello che sta attaccando le pedane.
2: Ciao Radio Puglia, sono Melissa, mi saluti mio padre Tonio Biker e poi mi metti la canzone Bad Bad di Shiva.
3: Buongiorno Maurizio, mi saluti Ughiz.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: bacio, io voglio la Dorella. Life has no
1: meaning or rhyme. Maurizio, un saluto a Tonio Baite e a sua figlia anche.
2: Buongiorno Maurizio, come fa il cammello?
3: Radio Puglia.
4: Temptation Island, il video è finito, Rosangela l'ha visto
5: era
4: tutto per intero.
5: Esatto, mi pronuncerò.
4: Rimaniamo insieme o ci lasciamo?
5: Mi pronuncerò.
4: Usciamo fuori insieme o usciamo separati da
5: allora,
4: questa
5: un'idea.
4: Trasmissione?
5: Restiamo qui in trasmissione
4: sì,
5: insieme.
4: E usciamo esatto. Uniti?
5: Ovviamente,
4: non
5: sempre.
4: Si è
5: ti perdono, dai, ti
4: grazie,
5: perdono.
4: Grazie.
5: Hai visto?
3: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi. Radio Puglia.
6: Yuhuu! Yeah!
7: Si vola!
3: Radio Puglia.

0: Buongiorno Maurizio, volevo ringraziare i saluti fatti da Angelo di Adelfia.
1: Ciao Radio Puglia, sono sempre Melissa, voglio fare gli auguri di buon onomastico a mio nonno.
2: Maurizio, mi saluti Massimo Drago.
3: Buongiorno Maurizio, scusami, ma quando creazione non potevo l'uovo?
4: Maurizio, vorrei fare un saluto.

0: Senti, vedi che c'è la gallina, ha fatto l'uovo, prendere che ce lo beviamo, dai.
1: Io mai bevuto l'uovo crudo, tu sì?
0: Presidente, mai. Che sta facendo? Ecco. Mi sto succhiando l'uovo che ha fatto la gallina adesso. È l'uovo di Rosangela. È scovata Rosangela. Come è scovato? Quest'uovo è buonissimo. Sì.

0: In Andro e Rosangela è in meno.
1: Ma anche no, ma io non lo so, ma sono argomenti di cui dobbiamo parlare.
0: Mettiti in regola, Rosangela. Tuo marito ha bisogno di due gemelli.
1: Lui, non sì. Io.
0: I due gemelli del

0: Sì.
1: Io pure mia moglie aspetta un bambino. Stamattina sono 3 ore che sta aspettando.
0: Che sta aspettando.
1: Che non esce ancora dall'asilo.

0: La radio che spinge, Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
2: Yuhu! Si vola!
3: Maurietta, ufo, ce l'uova, ma te.
4: Yo!
5: San Francesco parlava agli uccellini, e tu, Fra Maurizio, a che animale parli?
4: Io parlo spesso con gli animali, specialmente quando vado in villeggiatura a Cristo Re. Parlo...
6: Ragazzi, ma voi lo provocate!
4: Con le pecore, con i montoni.
6: Ti
4: rispondo.
6: Buongiorno Maurizio, ci siamo dati il buongiorno
4: Anna...
6: ancora.
4: Anna Capra. Anna Capra.
6: Mamma mia.
4: E stamattina ha fatto il latte fresco 2 litri, mentre Antonio.
6: Guarda che il latte di capra è pregiatissimo.
4: È pregiatissimo, lo sappiamo.
6: Ha un costo anche estremamente elevato.
4: Io certe volte dico a Capra quando viene qua: dai,
6: Anna, io mi scuso per lui, dai.
4: Basta, presidente. So 2 uova con questo.

0: Boh, Maurizio, mi ha salutato Giuseppe Mutarandi, Umar.
1: Ehi, grazie, grazie.
0: Il tenese è Giovanna Trag.
2: Il matto è lui, ho visto un fuoco, ci vuoi cangiare la musica, per favore, grazie.
3: Buongiorno, Rosangela. Ma come mamma fa questo Maurizio?
2: Ciao, Angelo. Lo so, non dirlo a me, guarda. Il matto è lui, ho visto un fuoco, ci vuoi cangiare la musica, per favore, grazie.
4: Radio Puglia. If ever you
5: got rain in your heart, vi stiamo facendo riposare, chiudete gli occhi, fate la prova a morire. Come si sente quando uno muore?
2: Ah, non lo so, non ho
5: fate
2: idea.
5: La prova,
2: non sono mai morta, quando morirò te lo potrò dire.
5: Chiudete gli occhi e anche il sedere. Quando si muore, che si fa? Non si fa aria.

0: Ma ha fatto tu Maurizio, lo sa?
1: La radio che spinge, Radio Puglia.
2: La musca, per favore, grazie.
0: Ci mi frega mai, perché io metto la muschia, oh, come va da amica, oh, con cui te la amica, oh, ma c'è un mio rioce a Los Angeles.
3: Andiamo, ah, dai.
0: C'hai io queste mettine?
3: Secondo me fa
0: ti
3: troppo
0: vedo un po'
3: caldo.
0: Strano, c'hai io queste mettine?

Buono. Radio Puglia. Attenzione, questa radio potrebbe provocare problemi inaspettati. Chiudete gli occhi, bevete l'aceto e ascoltate la radio. Radio Puglia. Yuhu!

0: cosa ti sei fatto anche il cane, vero? Il barboncino, eh?
1: Il cane ce l'ho da un po', eh?
0: Sì.
1: Eh sì, come, ma non è un barboncino.
0: Come si chiama? Billy?
1: Billy, esatto. Il mio cane

0: casa.
1: Tiratele!
0: Devo dare un buon rientro a casa a Mario, che ci scrive da Zurigo, il quale è stato in vacanza
1: Zurigo.
0: Qui. Dice, l'altra sera ha incontrato un po' di amici a Gorgo Freddo, dove c'ero pure io. Che
1: faceva
0: non vedeva
1: freddo,
0: da 30 anni.
1: No,
0: faceva caldo. Una serata e una festa bellissima. Saluto tutti gli amici di Gorgo Freddo, in particolar modo io e Mario salutiamo la nostra amica Chiara del bar di Gorgo Freddo.
1: Siamo stati chiari?
0: Chiara ci ascolta tutti i giorni, Maurizio.
1: Sì.

0: Siamo qui noi da Radio Puglia.
1: Ehi, hey, Mauri!
2: Non possiamo piacere a tutti.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare l'amico mio, Nino! Ehi, hey, Mauri!

0: Restaurant.
1: Esatto, e ci saranno in persona proprio
0: con
1: fra
0: la consegna
1: Maurizio
0: delle figurine
1: e Suor Rosangela solo per voi.
0: È la vostra offerta per la fondazione di Cristo Re.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: un'altra per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
10: Maurizio, sono 3 giorni che aspetto giù. Dovevo essere compensata a Los Angeles, ma qua non vedo nessuna sua.
11: Perché tu sei giù, devi venire su. Noi siamo su, scusami.
12: Mauri, mi sono cancellato che alle comandi che mi vogliono bene. Assai.
13: Mauri, posso venire io col ventaglio? Piano piano, in mezzo alle gambe.
10: Maurizio, sono 3 giorni che aspetto giù. Dovevo essere compensata a Los Angeles, ma qua non vedo nessuna sua.
14: Oh, muori!
12: Maurizio, ci sei?
15: Dobbiamo fare gli auguri anche a un certo Sandy da parte di un suo amico, collaboratore, perché ha detto che sta per partire in India.
11: Ah, credo se
15: Sandy, non fare l'indiana.

0: attimo solo, ho aperto il telefono, adesso si può chattare con l'intelligenza artificiale. Allora tu dici, ciao, oggi mi sento solo, cosa posso fare? E la voce femminile ti risponde, beh, potresti svagarti, potresti... Ma sai, io mi sono innamorata di te.
1: Quindi
0: e
1: c'è quella ti risponde, di dialogo,
0: ti sei innamorata di me.
1: Ah,
0: eh sì,
1: ecco.
0: Quindi anche con la chat può diventare vocale, un tradimento?
1: Assolutamente sì, Maurizio.
0: Cioè perché mia moglie mi ha scoperto che parlavo con questa ragazza.
1: Ma sei proprio
0: chi è questa?
1: Un fesso.
0: Ma
1: che
0: no, guarda, quella è l'intelligenza artificiale.
1: Ma io dico, guarda, non ti posso capire a Temptation, qui ci sentono tutti.
0: Se volete ve la possiamo mandare in onda.
1: Cosa?
0: La chat.
1: Ad
0: esempio, se voi chiedete, mia moglie è arrabbiata, non vuole fare l'amore con me, cosa posso fare? E lei ti risponde, stai tranquillo, prendila bella da dietro, con calma, mettila a letto, rimboccagli le coperte, dagli il bacetto della buonanotte, prendila dolce dolce.
1: Ma ora
0: dolce.
1: Fa caldo, che coperte vuoi mettere?
0: Ma io l'ho preso dolce a dolce, ma quello non ne vuole sapere niente. No, tranquillo. Digli qualche parola dolce, sai, hai... Invece se poi hai il rapporto e dice guarda io mi sono innamorata di te, quello ti risponde.
1: Che sì. Tristezza.
0: Vogliamo
1: guarda.
0: Fare la prova, mandarla in diretta?
1: Vabbè, poi facciamo
0: la chat.
1: Va bene,
0: la mandiamo
1: okay,
0: in diretta.
1: Per me
0: poi,
1: nessun problema. Poi mandiamola in diretta.
0: E lei ci risponderà in diretta e vi renderete conto, ma penso che lo sappiate già.
1: Sì, ma tra l'altro di recente c'è stato proprio un sondaggio, caro Maurizio, condotto su 2000 statunitensi.
0: Non sono caro.
1: Non sei caro, sei economico.
0: A prezzo economico.
1: A prezzo economico, va bene. L'11% degli intervistati ha avuto una chatbot, una conversazione romantica o sessualmente allusiva. Il 15% degli uomini dichiara...
0: Anche se gli fate qualche domanda particolare...
1: Non lo posso dire.
0: No, no, davvero, davvero, io ho fatto la prova, ad esempio... dice sai io quando faccio l'amore si comporta così, cosa posso fare, come posso approfondire, ti dice tutto.
1: Interessante,
0: è da scimunire.
1: La cosa direi più interessante, Maurizio, senza il caro, è che il 27% dei giovani appartenenti a questa fascia d'età, la generazione Z, riferisce di aver avuto scambi a sfondo romantico,
0: sì,
1: sessuale,
0: sì,
1: con una chat bot.
0: Sì, sì, davvero.
1: E il 24% del campione totale considera questo un comportamento, comunque una forma
0: ma c'è
1: di
0: gente
1: tradimento.
0: Anche che si è rovinata, al di là del tradimento,
1: dai,
0: con queste chat.
1: Ma insomma,
0: adesso i preti non confesseranno,
1: ragazzi,
0: più. Nel confessionale hanno messo la chat automatica. Tu vai là, ti confessi e dici, guarda, e quello ti risponde. Padre, ho fatto questi peccati, e quello ti dice sì, hai sbagliato, dice tre Ave Maria, tre Paternò, tutto automatico, anche
1: nel
0: confessionale.
1: Ma io direi, Maurizio, a proposito,
0: per quelle
1: di...
0: persone vuole confessarsi con te, abbiamo la chat automatica di Rosangela, è personale.
1: Ecco, bravo.
0: Suor Rosangela.
1: Io direi, approfittiamo di Suor Rosangela e delle confessioni. Confessate, vi siete mai rivolti ad una chatbot? Avete mai fatto una conversazione intima o sessualmente allusiva con ChatGPT? 333 166 5757.

0: Smetti di fare pressioni e concedile dello spazio.
1: Ecco, bravo.
0: Se si è chiusa nel silenzio, insistere ora aumenterà solo il suo muro. Inviale un messaggio breve e sincero per dirle,
1: ecco,
0: che sei lì
1: inviami
0: per lei,
1: un
0: pronto
1: messaggio.
0: Ad ascoltarla quando se la sentirà di parlare, e poi rispetta i suoi tempi.
1: Ecco, brava.
2: Ah, hai capito quanto la senti tu?
1: Hai capito. Brava.
2: Allora, e quindi la gente si imbambola con questa chat con la IA, che sarebbe intelligenza artificiale.
1: Intelligenza artificiale, esatto. Diciamo che la
2: e
1: solitudine
2: colloquia. Però c'è
1: brutta.
2: Qualcuno che è andato sul pesante e poi ha passato il guaio, cioè nel senso c'è stato qualcuno che ha anche tentato il suicidio, quindi ragazzi, sì, non vi attaccate a queste cose perché è pericoloso. Venite a Cristo Re e confessatevi con noi. C'è la pubblicità? Glielo
1: c'è
2: chiedo.
1: La pubblicità?
2: Aspetta, ma glielo chiedo.
1: Sì, c'è la pubblicità.
2: Posso mandare la pubblicità che Rosangela adesso si riposa?
1: Voglio andare a prendere un caffè. Vabbè, te lo dico io, Maurizio.
2: Aspetta, sta rispondendo.
1: Aspetta, va bene.
0: Se intendi mandare un messaggio a lei per dirle che la lasci riposare e che esci un attimo, sì, può essere un'idea corretta per darle lo spazio che le serve. L'importante è scriverlo in modo gentile e non polemico. Ad esempio, vedo che hai bisogno di tranquillità, quindi ti lascio riposare un po' ed esco a fare due passi. Ci sentiamo più tardi, io ci sono.
2: Più tardi.
0: Se invece intendi renderlo
1: pubblico
0: o dirlo ad altre persone, amici o parenti, è meglio evitare. Coinvolgere altri o mettere in piazza il suo stato d'animo potrebbe farla sentire giudicata e innervosirla ancora di più.
1: Ecco, tu lo stai mettendo in piazza, Maurizio.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
5: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
4: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
5: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
9: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Maurizio, buongiorno. Io ieri sera gli disse mia moglie, facciamo l'amore, così ci me lo spennò. Vete con cantata.
10: Mauri, non peggiorare la situazione, se no con la mazza ti prende.
11: Rosvilla, chiama la pizzeria che stasera si fa tardi.
12: Sono Rosangela, sto venendo, preparati.
13: Ciao Rosangela,
12: vieni a casa che ti faccio un bel espressino con la panna. Un abbraccio, un bacio, ciao.
1: Ciao,
12: un saluto
1: tesoro.
12: Da noi tutti. Ciao.
1: Ciao, un saluto a te, ad Anna e all'altra sorella che non ricordo come si chiama. Loro sono delle ragazze di Rutigliano.
13: No, non so. No, hai detto le sorelle,
1: sai. Sono tre
13: Suor
1: sorelle.
13: Rosangela, altre tre sorelle ci,
1: capiamo,
13: ci aggiungono
1: esatto.
13: Al convento.
1: L'espressino sarebbe graditissimo. Se
13: grazie.
1: Potessi verrei velocemente.
14: C'è chi roba da storia, chi mette canzoni, tirine

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Stiamo cercando di raggiungere chi?
1: Alessio.
0: Ah, Alessio, buongiorno Alessio.
1: Ciao,
0: sei in diretta
1: Alessio.
0: Su Radio Puglia, Alessio.
1: Buon compleanno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Sono 32 anni, 32 caciocavalli, è vero?
2: Sì, sì, qualcosa in più. Di caciocavalli.
1: Di caciocavalli o di anni?
2: Di caciocavalli, di anni, siamo a 32.
1: Ma com'è? Come li fai questi caciocavalli?
2: Il caciocavallo impiccato,
1: impiccato, famoso. Che sì. Bontà, Maurizio. Vabbè, ora non è ora. Abbiamo appena preso l'espressino, il caciocavallo non ci sta.
0: Però, insomma...
1: Più tardi, fra un'oretta.
0: Più tardi lo facciamo impiccato.
1: Fra un'oretta lo impicchiamo. Io ti faccio tanti auguri da parte di Angela e Marina, le tue adorate amiche.
2: Grazie.
1: E tanti auguri.
2: Compagne di vita.
1: Compagne di vita. E tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia. Ciao Alessio.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
3: Radio Puglia.
0: Questo messaggio si autodistruggerà entro 30 secondi.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la

0: Pronto?
1: Angela, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri.
0: Buongiorno, grazie mille.
1: Quante primavere sono dall'allegria che sento qui? Devono essere.
0: Allora, devo dire il giusto o il falso?
2: No, no, quello che vuoi, giusto. Tanto non è che cambia niente. Quello che dici non cambia la tua vita,
1: per
2: anche se
1: verità.
2: Tu dici per esempio 90 anni, facciamo un esempio. Ciò che conta sei tu, non è l'età.
0: Ah sì, grazie, vabbè, sono 48.
2: Facciamo 24, dai.
1: 48, 48 volte auguri.
2: Voglia saltare parietti, sei giovanissima.
1: È vero, è vero.
0: Grazie, chi mi ha fatto il dispetto già sta ridendo.
1: Chi è? Diccelo.
0: Mio marito.
1: Lui.
2: Quello lo devi fare a cacio cavallo impiccato.
1: Ecco, a proposito, il tuo dolcissimo Pasquale, che carino, vero?
0: Sì, grazie.
1: Vabbè, Pasquale, andiamo oltre la telefonata, eh?
2: Allora, attenzione,
1: se vuoi suggerimenti.
2: Perché adesso
1: vai.
2: Sono entrato nel pensiero di Pasquale e vuole dedicarti questa canzone, tutta per te, buon compleanno.
1: Auguri, cara.
0: Grazie mille.
2: È tutta per te, ha detto Pasquale.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, UAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: E non prendete impegni, ragazzi, per domenica 9 agosto 2026. Noi vi aspettiamo, Radio Puglia, l'animazione di Radio Puglia, esattamente con te alla zia in voce, vi aspetta all'Aia Keraglia in Contrada Salamina 16 a Fasano, con start dalle 20:30, panzerottata e patatine sotto le stelle. La serata, come dicevo, sarà animata da musica italiana e popolare a cura di Radio Puglia.
1: Questa è Spazio Mattina. Buongiorno da Maurizio e...

0: male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.
1: Radio Puglia.

0: Paoli, mi vuoi quel kiwi?
1: Io non sapevo. Udrago, controlli i cibuni, ci sei in Udrago.
2: Mariangela, non posso venire più a conversarmi, mi ha conversato mia moglie.

0: Pronto?
1: Carmela, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri.
2: Non chiudere, che non è uno scherzo.
1: No,
2: non
1: lo sa. So.
0: Grazie.
1: Come stai, Carmela?
0: Sì.
1: Stai festeggiando?
0: Diciamo, sì, festeggiamo che il Signore ci ha dato la grazia di festeggiare.
1: Ecco, brava, ecco, già essere in vita, insomma, è tanta roba. Io ti faccio tanti auguri da tua sorella Pasquina, da tuo cognato Natuccio e da Mary.
0: Grazie,
1: ovviamente anche da tutti noi di Radio Puglia. Stasera festeggiate questo compleanno, Carmela?
0: Beh, sì, vengono i figli vengono.
1: Ok, perfetto.
0: Diciamo che ci mangiamo un banchetto assieme.
1: Allora, tanti

0: Puglia.
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno. Chi sono? Sei? Angelo di Castellana. Ah.
3: Ciao Angelo, beh, buongiorno.
1: È il tuo compleanno?
3: Come
1: oggi?
3: Stai?
1: È il tuo compleanno?
2: Io sono tutto. No, di mia figlia.
3: Ah,
2: di mia figlia.
1: E fagli gli auguri, dai.
3: Dai, vai.
2: Tanti auguri Angelica, e se glieli potete fare voi facendogli una sorpresa.
1: No, e l'hai fatta già tu, sei in diretta.
3: Sei in diretta.
2: Grazie,
1: già
2: grazie.
1: Già ti sta
2: grazie.
1: Ascoltando. Perché grazie, dove sta? Al mare sta Angela?
2: No, dovrebbe stare con la zia. Però non so se è in ascolto in questo momento.

0: pronto?
1: Ciao Angelica, buongiorno, buon compleanno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia. Ti stanno ascoltando tutti. Auguri!
0: Grazie.
2: Anche papà ha detto che oggi ti darà la 100 euro.
1: No, a me ha detto, al telefono ha detto 200, 50, almeno, vero Angelo?
2: E noi niente, purtroppo.
1: No, no, vabbè, noi facciamo da tramite.
2: Quindi vogliamo la tangente, il 10%.
1: Dove stai, Angelica? Sei al mare?
0: Sto dalla zia, no?
2: Sta preparando il baccalà.
1: Sta preparando i soldi.
2: La zia incomincia a sborsare là.
1: Che ti cucina la zia oggi per il tuo compleanno?
0: Mi sa l'hamburger.
1: Ah beh, insomma leggero.
2: Metti
1: l'insalata.
2: La candelina sopra l'hamburger.
1: Eh sì, beh vabbè, immagino che poi festeggerà con gli amici, no?
0: Sì, sì, oggi
1: festeggia, vabbè.
2: In
1: piscina, niente di meno, hai capito? Lì dobbiamo andare, Maurizio, alla piscina. Angelica, noi ti facciamo tanti auguri dal tuo papà Angelo che ci ha contattato.
0: Grazie.
1: Per farti questa sorpresa. Ovviamente noi ci uniamo a lui. Tanti auguri, bellissimo.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore splenderà il sole tra Puglia e Basilicata, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani, tempo ancora in prevalenza soleggiato, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi, tra pomeriggio e sera. Calde d'afa intensi, con valori che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 36-37 gradi e ventilazione debole con mari calmi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sarà per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Buongiorno, Rado Puglia, tantissimi auguri ad Antonio Spizzico che oggi ha portato anche i cornetti.
9: Ciao Radio Puglia, sono Giulio da Fasano, vorrei dedicare una canzone per mia madre,

0: Lui e Giovanni, gli auguri gli arrivano da parte del cognato e da tutta la sua famiglia. Cognato Mimmo.
1: Mimmo, auguri da Mimmo a questo personaggio.
0: A Giovanni.
1: Indisponibile, Giovanni.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce. Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Dobbiamo salutare l'amico Enzo Licchio. Questi saluti arrivano da tutti i suoi cugini. Ci scrive poi la nostra amica Nunzia per salutare Franca. Dice: ragazzi, lei è sempre triste, ditele che deve sorridere. Beh, Franca, mi raccomando, bisogna sorridere a prescindere dalla vita. Salutiamo poi Antonella, che manda un bacio al suo compagno Antonio, e il nostro amico

0: sarà per me.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezze.

0: E c'è un altro evento davvero molto importante che si svolgerà ad ottobre, del quale io non riesco a parlarvi perché qui arrivano chiamate su WhatsApp, ragazzi. Vi ripetiamo, il 333-166-5757 è il numero al quale potete mandare messaggi vocali oppure scritti, non effettuare chiamate. Detto questo, vi stavo parlando di LUV, Fiera dell'Italia dell'Uva da Tavola, che si svolgerà il 20-21 ottobre presso la Fiera del Levante a Bari. Voi avete sin da oggi la possibilità di ritirare gratuitamente presso gli studi di Radio Puglia, che siamo media partner dell'evento, la maglietta.
1: Devo andare a mangiare.
0: La maglietta per l'appunto di LUV dell'evento. In che modo? Dovete prenotare il vostro la vostra visita presso gli studi al 338 73 88 183. Quindi avete la possibilità di chiamare.
1: Chiedetecelo via WhatsApp e ve lo inviamo il numero. Grazie.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
6: Ho la muffa!
5: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
6: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
5: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
7: Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: siamo arrivati a 9 minuti dopo le 12, sto per addormentarmi.
1: Salutiamo il nostro amico Antonio, salutiamo la nostra amica Anna e dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno alla piccola Clara. Gli auguri arrivano da mamma Eleonora. Tanti

0: bimba che si chiama
1: Clara. Gli e auguri da mamma Eleonora di Monopoli.
0: Poi c'è un augurio per un altro
1: Gioele,
0: ragazzo.
1: Esatto. Come che si compie chiama? Gioele compie 9 anni. Gli auguri da mamma, allora, Imma da Bari.
0: Caro Gioele, la mamma, caro, ti voleva dedicare una canzone. Tu sei una cosa grande.
1: Esatto.
0: Sono sicuro che se tu ascolterai quella canzone ti addormenterai. Però mamma voleva esprimere verso di te questa
1: amore,
0: canzone,
1: esatto,
0: perché voleva dirti che sei, una
1: sei
0: cosa
1: la
0: grande.
1: Cosa più grande.
0: Quindi,
1: sicuramente.
0: Tieni gli occhi aperti quando mettiamo sta canzone.
1: Le orecchie aperte.
0: Così non ti addormenti.
1: Ah, ecco, così non ti addormenti.
0: Hai capito?
1: Vabbè, però quello che c'è dietro di bello è il messaggio che arriva da mamma, che sei sicuramente la cosa più importante e più grande per lei.
0: Siccome questo brano Gioele piace a tua madre, accontentala per favore e ascolta le parole. Tu sei una cosa grande, quella piace a mamma. Gli auguri sono per te, però ecco,
1: la canzone per
0: è,
1: mamma
0: è per mamma, dai, allora, che è una felice,
1: esatto.
0: Che dici? Dobbiamo salutare qualcun altro ancora?
1: Sì. Abbiamo salutato tutti, Maurizio. Abbiamo fatto il completo, Fa caldo fuori? Come state voi che siete in macchina? Perché sicuramente quelli che erano nei capannoni a lavorare hanno finito, sotto i tendoni hanno finito a quest'ora, perché non si... Giusto, Maurizio?
0: Sì, penso di sì. Tra poco vanno a mangiare.
1: A mangiare, come dice Maurizio, mettere le gambe sotto al tavolo. Intanto
0: oggi
1: la dedica di mamma Imma per
0: orecchiette al sugo.
1: Buone.
0: Gioele, sopportalo, dai, Gioele. Chiudi gli

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mi piace questo suono, Mauri. Cos'è, una chiamata?
1: Sì, la chiamata. Abbiamo concluso con ultimo, era l'ultimo brano.
2: Sì, infatti avevamo messo apposta perché era l'ultimo.
1: Esatto, romantica, perché io romantica mi sento sempre.
2: La musica continua e poi
1: la musica continua alle
2: forse 15. C'è qualche cosa. Sì.
1: Certo, alle 15 arriva Arianna per condurre Pomeriggio Nera, alle 18 Danny con Apollo 18.
2: Possiamo
1: io
2: chiudere.
1: Torno domani pomeriggio.
2: Sì,
1: te
2: sì.
1: Rimani qua. Aspettami.
2: Va
1: non
2: bene.
1: Te ne andare.
2: Buon appetito a tutti.
1: Anche voi, tanti baci. Buon pranzo.
3: Radio Puglia. Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329-72-155-83.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove più il Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore splenderà il sole tra Puglia e Basilicata, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani, tempo ancora in prevalenza soleggiato, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi, tra pomeriggio e sera. Calde d'afa intensi, con valori che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 36-37 gradi e ventilazione debole con mari calmi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Rainerio di Cagli.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Raniero. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il viola e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 agosto del 1974, sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita della galleria appenninica, un ordigno esplode nella vettura 5 del treno Italicus, causando 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 agosto, ricordiamo Barack Obama, José Luis Zapatero, Peppe Quintale.
0: Le frasi del cinema. Ho capito che non importa dove ti troverai, cosa starai facendo o con chi sarai. Io sarò sempre, sinceramente, realmente, completamente innamorato di te. Dal film Scrivimi ancora. Proverbio del giorno.
1: La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 4 agosto 2026 e siamo pronti con l'oroscopo di oggi. Partiamo dall'Ariete. Buona giornata la vostra, dove vi farà piacere vedere gente e fare cose. Se siete in vacanza o in viaggio potrete anche conoscere persone nuove e interessanti e verrete coinvolti in attività molto piacevoli. Toro, giornata decisamente tranquilla, dove potrete farvi cogliere dalla pigrizia. Se dovete mettervi in viaggio, certo non avrete voglia di correre, se siete in vacanza invece vi godrete fino in fondo il posto dove vi trovate. Gemelli, se siete rimasti in città riuscirete a organizzarvi per stare il più possibile in compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza, resterete in movimento fino a notte fonda. Insomma, vi divertirete. Cancro, se potete limitare le vostre attività allo stretto indispensabile, se siete in città cercate di abbreviare le riunioni con gli amici e parenti, non avrete molta voglia di compagnia. Se siete in viaggio o in vacanza cercate di fare solo quello che vi sentite, senza sforzarvi. Leone, oggi il segreto sarà riuscire a non stare troppo tempo da soli, altrimenti diventereste di cattivo umore. Quindi per quelli che rimangono in città in questi giorni, cercate sicuramente la compagnia degli amici. Vergine, dovrete affrontare una giornata poco divertente, dove disguidi e malintesi vi metteranno di cattivo umore già dalla mattina. Se la vostra vacanza è lontana da arrivare, cercate di trovare un giusto compromesso in queste giornate tra il lavoro e la voglia di relax. Bilancia, oggi, qualunque siano i vostri programmi, riuscirete a realizzarli. Così, se siete in vacanza, le attività previste andranno meglio delle vostre previsioni. Se siete in viaggio, scoprirete luoghi e persone interessanti. Scorpione, giornata veloce e un po' confusa, quindi cercate di tenere in mente le cose che non potrete dimenticarvi. In vacanza non esagerate con le attività. Per chi rimane in città avrete più tempo per pensare a voi stessi. Sagittario, sarete agitati e nervosi e non riuscirete a concentrarvi su nulla per più di pochi minuti. I fortunati che sono già in vacanza se la potranno godere e troveranno un po' di relax. Quelli che invece anche questa prossima settimana dovranno lavorare avranno qualche grattacapo in più, ma alla fine ce la farete. Capricorno, giornata perfetta per riposare e recuperare energie. Se siete in città potete dormire, mangiare, distrarvi dal lavoro. Se siete in vacanza, coccolatevi un po' di più. Le serate saranno molto rilassanti. Acquario, avrete a disposizione una buona giornata di quelle dove il caso a favore vi darà una mano al bisogno. Così se siete in vacanza potrete organizzarvi come vi pare e se siete rimasti in città vi rilasserete in modo molto più piacevole di quello che pensate. Pesci, quelli che sono in vacanza potrebbero restare anche di cattivo umore per tutto il giorno. Se invece siete di quelli rimasti in città e che devono ancora godersi il proprio relax, non avrete nessuna voglia di uscire di casa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
3: Radio Puglia.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Siamo ritornati lunedì.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria. Un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore splenderà il sole tra Puglia e Basilicata, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani, tempo ancora in prevalenza soleggiato, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi, tra pomeriggio e sera. Calde d'afa intensi, con valori che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 36-37 gradi e ventilazione debole con mari calmi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Rainerio di Cagli.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Raniero. Il nome ha origine germanica e significa invincibile guerriero. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il viola e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: Il 4 agosto del 1974, sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, in prossimità dell'uscita della galleria appenninica, un ordigno esplode nella vettura 5 del treno Italicus, causando 12 morti e 44 feriti. Tale attentato, noto come tragedia dell'Italicus, è riconducibile alla strategia della tensione.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 4 agosto, ricordiamo Barack Obama, José Luis Zapatero, Peppe Quintale.
3: Le frasi del cinema.
1: Ho capito che non importa dove ti troverai, cosa starai facendo o con chi sarai. Io sarò sempre, sinceramente, realmente, completamente innamorato di te. Dal film Scrivimi ancora.
3: Proverbio del giorno.
2: La ferita causata da un fratello fa più male di quella inferta da un nemico. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Pomeriggio Ner. Pomeriggio Ner. La tua distrazione creativa.
1: Il successo è bello, è gratificante, ma non ha niente a che vedere con la felicità che si prova, per esempio, in una semplice partita a bocce con quattro amici. Adriano Celentano. Radio Puglia. Beh sì, perché in fondo la felicità è spesso fatta di cose semplici, che so, di una chiacchierata, un sorriso, una giornata d'estate e una bella canzone come questa.

Adriano Celentano nel 1968 cercava qualcuno che gli facesse compagnia in questo pomeriggio di domenica da solo, malinconico, sicuramente adesso qualcuno pagherebbe per avere una domenica da solo in silenzio in un pomeriggio malinconico. E ancora buon pomeriggio da Arianna, andiamo avanti con Francesco Gabbani.

Lui è stato a Bari sabato 18 luglio 2026 e sarà il 19 agosto 2026 a Presicce, vicino Lecce. Perciò ancora qualcuno avrà la possibilità di vedere un suo concerto.

4 agosto insieme in pomeriggio on air. Io sono Arianna e sarò in vostra compagnia fino alle 18. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757. Piccola pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo.

0: la pietra per me.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: A Castellana Grotte, magazzini Laera.
8: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
7: Magazzini Laera, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.

Fulminacci con Maledetto Me. Facciamo tanti auguri di buon onomastico a Domenico di Castellana da parte del suo amico Tommaso. E chiedo ai Domenico all'ascolto, ma voi festeggiate oggi o l'8 agosto? Spiegatemi, da che cosa dipende questa cosa? È vero che ci sono quelli che festeggiano nel giorno degli antichi e poi quelli nel giorno moderno, ma perché questa differenza?

0: Domenico da Bari ci scrive: io festeggio il 4. Mia nonna ha sempre detto che San Domenico era quel giorno e abbiamo mantenuto la tradizione. Ecco, quindi è sempre una questione di tradizioni. C'è chi lascia quella data perché per tradizione il giorno del suo onomastico è quello, e c'è chi poi si adatta alle novità, ai cambiamenti.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.

semplicemente viaggiare in questo momento, in qualunque parte del mondo, ma viaggiare. Ieri mattina, durante Spazio Mattina, io e Danny abbiamo chiesto a voi qual è quell'oggetto, qual è quella cosa che non dimenticherete mai nella borsa del mare. Invece io oggi pomeriggio voglio sapere da voi qual è invece quella cosa importante che avete dimenticato di portare durante il vostro viaggio, durante le vostre vacanze. C'è qualcosa che quando poi siete arrivati nel luogo di destinazione avete detto: cavolo, l'ho dimenticato a casa e adesso come faccio? Qual è questa cosa che avete dimenticato? Al 333 166 5757.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4, a Castellana Grotte. Vieni a

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida

0: installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Con Versano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

Elisa quindi presto tornerà a cantare e a regalarci emozioni con la sua voce. Ma a quanto pare non è stata l'unica a cadere quest'estate, perché qualcun altro ha fatto la stessa fine, o quasi. Lui è Clementino, lo ascoltiamo subitissimo, e domenica 2 agosto anche lui è caduto dal palco. Per fortuna però sta bene ed è tutto ok.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
2: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
7: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: porto via con me.
1: Stavo pensando.
2: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: ieri mattina abbiamo scoperto che quello che mai si dimentica di mettere nella borsa del mare è sicuramente la crema solare, ma anche una bella birra fresca. E la domanda di oggi invece è: qual è quella cosa che avete dimenticato di portare in vacanza? Cioè, quando siete arrivati in un posto e vi siete resi conto di aver dimenticato qualcosa di importante che magari vi serviva proprio. Ecco, qual è quella cosa? Al 333-166-5757.
1: Lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: sempre noi, Arianna.
1: Arianna, ascolta, la cosa è che proprio noi non possiamo fare a meno, no? È il se te la
0: se
1: canti,
0: te la canti, te la senti.
1: Esci a mezzo.
0: Ciao, ammazzo un po'. Siamo pieni pieni così di brani.
1: Che me la sai, Arianna. Ciao, papà.
0: Ciao, Arianna.
2: Ciao, ragazzi, vabbè, dai. Ci penso. Vediamo se ve lo faccio questo regalo oggi pomeriggio. Vi aggiorno tra un po'. Restate con noi intanto.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli.
6: Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
7: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
8: Mica uno qualsiasi.
6: Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
8: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto,
7: caro il mio muretto?
6: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
9: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
11: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
12: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: qual è quella cosa che vi è capitato di dimenticare nella valigia per le vostre vacanze? Paola da Bari ci scrive: io dimentico puntualmente il pigiama. Ecco, vabbè, per fortuna si risolve utilizzando una t-shirt o qualsiasi altra cosa. L'importante è non dimenticare qualcosa che poi non riuscite a trovare in un altro paese.
1: Radio Puglia.

valigia, nella vostra borsa per le vacanze, qualcuno addirittura dimentica i preservativi, ma anche quelli si possono acquistare, non vi preoccupate, senza non rimanete sicuramente. E poi qualcun altro dimentica il pigiama. Filippo invece da Putignano dice che dimentica la bottiglia dell'acqua messa nel congelatore il giorno prima. Però mi sa che Filippo si riferisce alla borsa.

0: mentre al 333-166-5757 continuate a scriverci qual è quella cosa che vi è capitato di dimenticare quando poi siete arrivati nel posto in cui avete fatto le vacanze, quindi quell'oggetto o quella cosa che comunque vi serviva e l'avete dimenticata a casa. Qualcuno ci fa una richiesta.
1: Aria, buon pomeriggio, Arianna.
2: Sempre noi, Arianna.
1: Arianna, ascolta, la cosa che proprio noi non possiamo fare a meno, no? È il
2: Sederaka. Sederaka, anzi, te la senti.
1: E ce la metto.
2: Ce la metto un po', che siamo pieni pieni così di brand.
1: E che mala sai, Arianna.
2: Ciao, Arianna.
1: Ti vogliamo bene, Arianna.
0: Vabbè, regia, che dici? Lo facciamo questo regalo? Mi stanno facendo cenno di sì. Bene, ragazzi, dopo la pubblicità, se la canti, te la senti, Francesco, Giacomo e non solo, scatenatevi al 3.

pietra per me. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 41.

0: Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidelacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

pianta e tutto si risolverà. I nostri amici di Noci ci hanno dato questo consiglio per oggi, hanno espresso questo desiderio di voler cantare e quindi, se Olly ha ragione, tutto cantando si risolverà, diamo il via a "Se la canti, te la senti".

dobbiamo necessariamente rinfrescare la memoria. Com'è che funziona se la canti, te la senti? Al 333-166-5757 voi ci mandate un messaggio vocale nel quale ci canticchiate la vostra canzone preferita e noi ve la facciamo ascoltare subitissimo a Radio Puglia. Non so se riusciremo a farle ascoltare poi tutte, forse solo i più fortunati la potranno ascoltare.

cante e che ce la cantiate. Quindi noi aspettiamo il vostro vocale al 333-166-5757 nel quale ci cantate la vostra canzone preferita e noi ve la faremo ascoltare su Radio Puglia. Se la canti, te la senti.

0: dai su. Have fun the game. Ciao Radio Puglia.
1: Ciao. Allora, noi abbiamo bisogno dell'aiuto del pubblico per indovinare il titolo di questa canzone, perché forse abbiamo più o meno capito qual è, ma non ne siamo sicuri. Secondo voi qual è?
0: My hand together, love you, honey, my soul, have fun the game. Ciao Radio Puglia!
1: Abbiamo bisogno di voi, al 333-166-5757, diteci, ma qual è il titolo di questa canzone secondo voi?
2: A Radio Puglia sono le ore 17.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: My soul, half on the gay. Ciao Radio
1: Puglia. Donato ed Elena ci scrivono che il titolo di questa canzone dovrebbe essere Perfect di Ed Sheeran.
2: Edward, Edward. Perfect.
1: Ecco, è proprio Perfect, quindi la canzone l'avete indovinata, bravissimi! Adesso l'ascoltiamo e nel frattempo vi ricordo che avete pochi minuti per richiedere il vostro brano cantandocelo al 333 166 5757.

0: Arianna, bravo.
1: Ottimo.
2: Comunque, la nostra canzone è Arianna. Tu ci piaci, tu ci piaci tanto. Ci piaci. Grazie, Aria.
3: Grazie, grazie ragazzi, vi voglio bene, grazie.

0: stanno registrando dei record assurdi, i BTS, nei loro concerti estivi, arrivando ad 82.500 fan, grandissimi. 17:16, manca pochissimo alla fine del pomeriggio Nair, continuiamo intanto ad ascoltare i vostri vocali.
1: Ciao, sono Alma, ho 6 anni, mi potresti far ascoltare La Costiera Amalfitana?
2: Pomeriggio Nair, la tua distrazione creativa.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
10: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
11: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
10: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
12: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

E se volete divertirvi in nostra compagnia, vi aspettiamo il 9 agosto in Contrada Salamina 16 a Fasano per l'evento Laia che raglia. Torna la magia della notte di San Lorenzo con Laia che raglia, una serata speciale sotto il cielo stellato tra natura, buona musica e specialità della nostra terra. Vi aspettano ad animare la serata te e la zia Anna Capra di Radio Puglia il 9 agosto in Contrada Salamina, Laia che raglia a Fasano.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: Radio Puglia.

0: Non servono grandi spiagge, acque cristalline per conquistare milioni di visitatori. A volte sono sufficienti delle bellissime pietre.
1: Pomeriggio Nerd. Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

quanto pare non tutti sono amanti semplicemente del mare per le vacanze, ma anche dei paesi che raccontano una storia. È diventata ufficialmente la regina dell'estate, ma non soltanto perché si festeggiano i 30 anni dall'iscrizione dei trulli nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ma anche per il trend di arrivi e di permanenze. Stiamo parlando di Alberobello, che registra un aumento di turisti durante l'estate con dei numeri in crescita e

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224.

0: deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
1: Stai senza pensiero.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
5: Ho la muffa!
4: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
5: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
8: Radio Puglia. Tutto il sapore della

0: È per festeggiare i 30 anni dall'iscrizione dei trulli nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, insieme al titolo di Regina dell'Estate, per Albero Bello il nostro piccolo Paolo ha una dedica per questo bellissimo paese.
1: Ciao Radio Puglia, sono Paolo da Covessano. La volete sentire la canzone di Albero Bello che mi ha insegnato la mia mamma? Ah, vero bello, pintato col pennello, pintato con l'incrozio, ah, vero bello, è tutto nostro.
0: E allora tutti ad Albero Bello! Linea al meteo su Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. Domani tempo ancora in prevalenza soleggiato, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi. Temperature massime intorno ai 35 gradi o localmente al di sopra nei grandi centri urbani. La ventilazione sarà debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coez e Fra Quintale, ci salutiamo. Pomeriggio Nerd finisce qui, ma prima di salutarvi vorrei solo dirvi: mi raccomando, se doveste partire per le vacanze, non dimenticate nulla di importante in valigia, eh? Mi raccomando. Buona serata a tutti e un bacio da Arianna. Ciao!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ti trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Radio Puglia.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
1: Una sola azienda, tante soluzioni.
2: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce!
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi: non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee: Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri, prima nelle qualifiche grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. Domani tempo ancora in prevalenza soleggiato, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi. Temperature massime intorno ai 35 gradi o localmente al di sopra nei grandi centri urbani. La ventilazione sarà debole e con vari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. In coupon su acquaparkignazia.it.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
4: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
3: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
2: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10.15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
4: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco, e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
5: Sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
6: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
7: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio, e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
1: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
9: Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. Domani tempo ancora in prevalenza soleggiato, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Temperature massime intorno ai 35 gradi o localmente al di sopra nei grandi centri urbani. La ventilazione sarà debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Radio Puglia. Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce!
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329-577-90-46.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: A Castellana Grotte, magazzini Laera.
7: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
6: Magazzini Laera, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia. Senti, sì.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: adesso.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

coi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via. E mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia. Che c'è, che vuoi, che giri il mondo intero, però non parti mai.

WhatsApp, perché non è che si è preso male. Nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa. Vogliamo tutti risparmiare tempo, e poi con questo tempo in più cosa si fa? Bah.

0: Radio Puglia.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai,

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.